0: 10:30.
1: Radio Fiume. Notiziario.
0: Gentili ascoltatori, un cordiale saluto dai microfoni di Radio Fiume e buona festa di San Vito. Con voi Selina Sciucca. Fiume festeggia il suo santo patrono e la giornata della città. Una festività molto sentita che unisce fede e istituzioni in un ricco calendario di eventi religiosi, laici e culturali. La giornata si è aperta alle 9:30 alla Cattedrale di San Vito con la Santa Messa in lingua italiana e la partecipazione del coro Fedeli Fiumani. Presiede il rito il nunzio apostolico in Croazia Leopoldo Girelli, insieme all'arcivescovo fiumano Monsignor Mate Usinic, presenti anche i rappresentanti degli esuli, AFIM e Società Studi Fiumani. Il momento clou della giornata della città si terrà alle 11 negli spazi dell'Expo Dervo in Delta con la sessione solenne del Consiglio Cittadino e la consegna dei riconoscimenti premio annuale e targa d'oro Città di Fiume. Ricordiamo che tra i fiumani premiati figurano la professoressa Melita Sciucca, ex presidente della locale comunità degli italiani, e il leggendario marciatore e campione olimpico Abdon Pamic, riconosciuti per il loro straordinario impegno nel valorizzare la componente italiana e la cultura della città. Oltre alle autorità cittadine regionali presenzieranno alla cerimonia anche il premier Andrei Plenković, il vice premier e ministro del mare Oleg Butković e il ministro del lavoro Alen Ružić. Ad allietare l'evento nella parentesi musicale saranno Rado e Kašverko, il quartetto femminile Donne, Josaja Olumuiva Feni e Francesco Squarcia. E per la giornata di San Vito non mancherà nemmeno la parentesi gastronomica. Dalle 11 in piazza della 128esima brigata le istituzioni offriranno alla cittadinanza la tradizionale merenda in corso con la distribuzione di ben 2000 porzioni di risotto ai calamari, per cui sono stati usati 350 kg di calamari, 140 kg di riso, 40 litri d'olio d'oliva, 30 kg di cipolla e aglio, 10 kg di prezzemolo e circa 10 litri di passata di pomodoro. Ad accompagnare la merenda fiumana l'esibizione della clappa Nevera. Oggi si chiude anche la settimana della cultura fiumana. Tra gli appuntamenti di questo pomeriggio finale, tutti nel Salone delle Feste di Palazzo Modello. Alle 17 presentazione della guida Il cimitero monumentale di Cosala a cura della professoressa Ingrid Sever. Alle 18 seguirà la presentazione del libro Il fiumano letterario delle professoresse Gianna Mazzieri Sankovic e Corinna Gerbaz Giuliano. In chiusura, ore 19, presentazione del progetto La scartazza di Laura Markic. Passiamo alla cronaca nazionale. Nell'Adriatico centrale, tra le isole dalmate di Solta e Brazza, nei pressi di Spalato, sono in corso le operazioni di recupero del relitto della barca a vela affondata a una profondità di 50 metri dopo la collisione avvenuta ieri con un catamarano. Nell'incidente hanno perso la vita 3 cittadini della Repubblica Ceca, mentre una quarta persona risultava dispersa. Ora, in base alle notizie dell'ultima ora, i sommozzatori del Ministero dell'Interno avrebbero ritrovato anche il corpo del quarto disperso. Le autorità avvertono sul rispetto delle norme di navigazione e la massima prudenza nelle aree spesso molto trafficate. E noi andiamo avanti con il meteo. Alle 10 a Fiume registrati 22 gradi dopo una minima notturna di 21. Umidità relativa al 61% con alta pressione atmosferica. Nel Quarnero la settimana si apre all'insegna della nuvolosità variabile con caldo e afa. Nel corso della giornata possibili parentesi di piogge, rovesci e temporali, soprattutto nelle ore pomeridiane. Scirocco e venti dai quadranti orientali, mare poco mosso. Massime lungo la costa tra 25 e 28 gradi, in Gorski Kotar tra 24 e 26 gradi. E in chiusura l'almanacco del giorno, è lunedì 15 giugno. A Fiume il sole è sorto alle 5:15 e tramonterà alle 20:51. Oltre alla festività di San Vito, oggi ricorre la giornata mondiale di sensibilizzazione sugli abusi degli anziani. E il pensiero del giorno cita: Il tempo non si trova, si sceglie, e ciò che scegliamo ogni giorno rivela ciò che conta davvero nella nostra vita. Con questo pensiero è tutto, grazie del cortese ascolto, a risentirci alle 12:30. Buona giornata insieme a Radio Fiume.

12:30. Radio Fiume. Notiziario. Buon pomeriggio. Fiume celebra la festività di San Vito e la giornata della città. Proprio in questi momenti negli spazi dell'Expo Dervo in Delta è in corso la sessione solenne del Consiglio cittadino e la consegna dei riconoscimenti, premio annuale e targa d'oro Città di Fiume. Ricordiamo che tra i fiumani premiati figurano la professoressa Melita Sciucca, ex presidente della locale comunità degli italiani, e il leggendario marciatore e campione olimpico Abdon Pamić. Oltre alle autorità cittadine e regionali, presenziano alla cerimonia il premier Andrei Plenković, il vice premier e ministro del mare Oleg Butković e il ministro del lavoro Alen Ružić. Ad allietare l'evento, nella parentesi musicale, Radojka Šverko, il quartetto femminile Donne, Josaja Olumuiva Feni e Francesco Squarcia. Sempre per la festività di San Vito, alle ore 18 alla cattedrale di San Vito si terrà la solenne concelebrazione eucaristica presieduta dall'arcivescovo di Zagabria, presidente della conferenza episcopale croata, Monsignor Dražen Kutleš. Seguirà la tradizionale processione dalla cattedrale lungo il corso. Dopo la processione, spazio alla musica con le note della banda musicale di Tersatto davanti al Palazzo Municipale. In serata, a partire dalle 21 in Piazza della Risoluzione, protagonista il rock fiumano con un concerto della storica band Grad. L'entrata all'evento è libera. Oggi si chiude la settimana della cultura fiumana. Tra gli appuntamenti del pomeriggio, tutti nel Salone delle Feste della Comunità degli Italiani. Alle 17 presentazione della guida Il Cimitero Monumentale di Cosala a cura della professoressa Ingrid Sever. Alle 18 seguirà la presentazione del libro Il Fiumano Letterario, Tradizione Dialettale e Voci Contemporanee delle professoresse Gianna Mazzieri-Sankovic e Corinna Gerbaz-Giuliano. In chiusura alle 19, presentazione del progetto La Scartazza di Laura Markic. Voltiamo pagina e passiamo alle notizie dalla sfera nazionale. Dopo settimane di incertezza e preoccupazione, i due marittimi croati che facevano parte dell'equipaggio della nave porta container MSC Francesca sono rientrati in Croazia, a confermarlo il sindacato dei marittimi croati. Il rimpatrio è stato organizzato dal Ministero degli Affari Esteri ed Europei, che fin dall'inizio dell'incidente aveva monitorato costantemente la situazione. Ricordiamo che i due marittimi si trovavano a bordo della MSC Francesca quando l'imbarcazione è stata fermata dalle autorità iraniane durante il transito nello stretto di Hormuz. Il sindacato lancia l'allarme sulla necessità di garantire maggior tutela agli equipaggi impegnati sulle rotte internazionali. E in Medio Oriente l'accordo Stati Uniti e Iran c'è. Il viceministro degli esteri iraniano ha annunciato la fine immediata e definitiva della guerra e delle operazioni militari su più fronti, incluso il Libano. I negoziati per un accordo definitivo tra Teheran e Washington si svolgeranno nell'arco di 60 giorni. Venerdì è prevista l'apertura dello stretto di Hormuz in concomitanza con la firma dell'accordo e le operazioni di sminamento. Il petrolio tornerà a fluire liberamente a beneficio sia della regione che del resto del mondo. Così almeno il presidente americano Donald Trump. E noi terminiamo con il meteo. Alle 12 a Fiume rilevati 25 gradi. Primo pomeriggio nel Quarnero all'insegna della nuvolosità variabile con caldo e afa. Nelle prossime ore previste brevi parentesi di piogge e rovesci a carattere temporalesco. Soffia lo scirocco e venti dai quadranti orientali. Massime per oggi fino a 28 gradi. Per ora è tutto, grazie dell'attenzione e seguiteci anche al GR delle 16.

0: Sono le 16.
1: Radio Fiume. Giornale radio.
0: Gentili ascoltatori, buon pomeriggio dai microfoni di Radio Fiume, ancora una volta buona festa di San Vito, con voi Selina Sciucca. Apriamo con le notizie nazionali. La seconda stima diffusa dall'Istituto Nazionale di Statistica conferma che l'inflazione in Croazia resta sostenuta. Nel mese di maggio i prezzi al consumo sono aumentati del 5,2% rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso. Su base mensile invece si registra una lieve flessione dello 0,3% rispetto ad aprile. A trainare i rincari sono soprattutto i prezzi dell'energia, seguiti da servizi alimentari, bevande e tabacco. Intanto il governo ha fissato i nuovi prezzi dei carburanti, che entreranno in vigore domani e resteranno validi per le prossime 2 settimane. L'euro super 95 costerà 1,57 euro al litro, un calo di 4 centesimi. Il diesel scenderà di 2 centesimi a 1,59 euro. In calo anche il gasolio agricolo, che si attesterà a 1,06 euro al litro. Voltiamo pagina. Cronaca marittima. Si è conclusa tragicamente la ricerca della quarta persona dispersa dopo il grave incidente nautico avvenuto ieri nelle acque alle porte di Spalato tra le isole di Solta e Brazza. I sommozzatori del Ministero dell'Interno hanno recuperato il corpo dell'ultima vittima all'interno della barca a vela affondata a oltre 50 metri di profondità. Il bilancio definitivo è di 4 morti e 4 feriti. Lo scontro ha coinvolto il catamarano passeggeri Crillo Eclipse e un'imbarcazione a vela. Il relitto è stato localizzato grazie a un drone della Marina Militare. L'inchiesta dovrà ora chiarire le cause e le eventuali responsabilità. Dall'estero Medio Oriente, l'accordo Stati Uniti e Iran c'è. Il viceministro degli esteri iraniano ha annunciato la fine immediata e definitiva della guerra e delle operazioni militari su più fronti, incluso il Libano. I negoziati per un accordo definitivo tra Teheran e Washington si svolgeranno nell'arco di 60 giorni. A detta del presidente americano Donald Trump, venerdì è prevista l'apertura dello stretto di Hormuz in concomitanza con la firma dell'accordo e le operazioni di sminamento. Da sottolineare che una sezione dell'accordo riconosce la sovranità di Iran e Oman su Hormuz. Al momento quindi tariffe sospese per 60 giorni. Dopo questi 2 mesi, Teheran invece punta a ricavare entrate dal traffico marittimo attraverso lo stretto.
1: Notizie locali.
0: Oggi 15 giugno Fiume festeggia il suo santo patrono e la giornata della città, una festività molto sentita che unisce fede e istituzioni in un ricco calendario di eventi religiosi, laici e culturali. Il momento clou della giornata si è svolto negli spazi dell'Expo Dervo in Delta con la sessione solenne del Consiglio cittadino in presenza delle autorità cittadine regionali ma anche del Premier Andrei Plenković e di numerosi ministri tra cui Oleg Butković, Alen Ružić e Radovan Fuchs. Nel corso della cerimonia sono stati consegnati riconoscimenti, premio annuale e targa d'oro Città di Fiume. Tra i numerosi premiati anche la professoressa Melita Sciucca, ex presidente della locale comunità degli italiani, e il leggendario marciatore e campione olimpico Abdon Pamić, riconosciuti entrambi per il loro straordinario impegno nel valorizzare la componente italiana e la cultura della città. Tra i nomi indicati anche il club ciclistico Fiume, rappresentato da Moreno Vrančić. Sentiamo le emozioni a caldo di Melita Sciucca, seguita da Abdon Pamić.
2: Un premio importante per me, perché vuol dire che la città ha riconosciuto tutto il lavoro di una vita e ha riconosciuto il mio amore verso la città. E indipendentemente dalle cose che uno fa e così via, le fa appunto perché crede, e mi ancora sempre che credo a tutto quel che ho detto e che ho fatto, quindi grazie veramente a tutti quei che ha riconosciuto.
3: Posso dire che insomma sono veramente onorato e molto grato alla città, perché soprattutto essendo anche cittadino italiano ancora più insomma devo ringraziare, perché anche se questa è sempre stata la mia città e la sarà sempre, ecco. Il mio corso è qua e sarà sempre qua, come i miei genitori, ecco.
0: Aggiungiamo che ad allietare la cerimonia sono stati gli artisti Rado Ikashverko, il quartetto femminile Donne, Josiah Olumunieva Feni, Neno Belan, Anna Kabalin e Francesco Squarcia. Per la giornata di San Vito non è mancata nemmeno la parentesi gastronomica. Questa mattina in piazza della 128esima brigata le istituzioni hanno offerto alla cittadinanza la tradizionale merenda in corso, con la distribuzione di ben 2000 porzioni di risotto ai calamari, il tutto accompagnato dalle note della clapa Nevera. Alle 18 alla Cattedrale di San Vito le celebrazioni proseguono con la messa presieduta dall'Arcivescovo di Zagabria, presidente della Conferenza Episcopale Croata, Monsignor Dražen Kutleša, e la tradizionale processione lungo il corso. In serata spazio alla musica con le note della banda musicale di Tersatto. Dalle 21 in piazza della Risoluzione, protagonista il rock fiumano, con un concerto della storica band Grad. L'entrata all'evento è libera. E oggi si conclude la settimana della cultura fiumana. Tra gli appuntamenti di questo pomeriggio finale, tutti nel Salone delle Feste di Palazzo Modello. Alle 17 presentazione della guida Il cimitero monumentale di Cosala a cura della professoressa Ingrid Sever. Sentiamo un commento.
4: Noi abbiamo un cimitero molto antico, tra i più antichi in Europa, e soprattutto abbiamo delle cose architettoniche, artistiche, che io direi purtroppo non abbiamo apprezzato abbastanza in tutti questi anni. La mia è una guida fatta per le persone comuni, cioè praticamente si tratta di esplorare zona per zona questo cimitero, naturalmente fatto dal mio punto di vista, dalle nozioni che ho trovato e soprattutto da un andare avanti indietro dai tempi di quando ero bambina. Questo libricino, che tra l'altro è corredato da bellissime foto che ha fatto il signor Attilio Paolovic di Milano, e io sono molto felice di aver fatto una cosa di questo genere, in quanto ci sono state parecchie persone che mi hanno spronato a farlo, ma ero sempre un pochino restia, ecco.
0: Dopo la guida sul cimitero di Cosala, alle 18 seguirà la presentazione del libro Il fiumano letterario, ecco una dichiarazione della professoressa Gianna Mazzieri Sankovic.
5: Il volume si inserisce nel solco tracciato dai volumi precedenti dedicati al dialetto fiumano e vuole farsi collante tra patrimonio storico e produzione contemporanea. Diciamo che ricalchi la struttura dei primi due volumi, articolandosi nella parte saggistica e nella parte antologica. Nella parte saggistica questa volta le firme di Konrad Eisenbich, di Cristina Blagoni, Martina Sankovic, Ivancic, Karin Antona, Stella De Franza e le due curatrici, nonché pure la trascrizione del saggio ottocentesco di Giuseppe Bellhofer dedicato al dialetto fiumano. Nella parte antologica verranno proposti brani degli autori della comunità nazionale italiana, e cioè brani di Markic, Tiziana Dabovic, Bruno Bontempo, Mario Simonovic, Stella De Franza, Florinda Clevisser, Ivana Precetti Brožičević, Gianna Mazzieri Sankovic, eppure il saggio dello storico Albert Mergio, nonché alcuni brani, alcuni testi tratti dalle ultime tre edizioni del Festival della Canzonetta Fiumana. Dai testi presi in esame è possibile evincere l'identità fiumana che si presenta quale attaccamento alla città, anche quanto libertà di una cittadina che era da sempre orgogliosa della sua indipendenza secolare. Dunque la letteratura in questo senso in vernacolo diventa uno spazio di recupero identitario. Invitiamo tutti all'evento, questa volta il libro verrà distribuito sia in versione cartacea, però ci sarà pure l'ebook, per cui sarà disponibile a tutti.
0: In chiusura alle ore 19 presentazione del progetto La Scartazza di Laura Markic.
5: Subito dopo la presentazione del libro dedicato al fiumano di Gianna Mazzieri e Corinna Gerbaz si presenta La Scartazza, di cui parleranno Corinna Gerbaz, Giuliano e Karin Antonatz, che hanno scritto dei saggi. Karin ha scritto proprio la sua tesi magistrale sulla mia rubrica satirica in fiumano La Scartazza, e questo sarà tutto un'introduzione per parlare dello spettacolo che faremo, uno spettacolo musicale scritto da me e Darko Jurković Charlie, in cui uniremo cori e le varie sezioni delle comunità di Abbazia e di Fiume. Lo spettacolo andrà in scena a dicembre con canzoni, una storia ecco divertente, e quindi faremo dei brevi saggi. Avremo Alida Del Caro e Silvana Zoric che leggeranno l'episodio della Scartazza dedicato proprio al dialetto fiumano che viene sparato sulla luna.
1: Lo sport.
0: Calcio. La Croazia lascia Alexandria e si trasferisce a Dallas per l'esordio mondiale di mercoledì contro l'Inghilterra. Prima della partenza i Vatreni hanno incontrato Aljoša Sanović, ambasciatore della Federcalcio croata, che accompagnerà la nazionale nella fase finale del torneo. Definita anche la divisa per il debutto, i biancorossi indosseranno la tradizionale maglia blu da trasferta, già utilizzata nella storica semifinale mondiale del 2018, vinta proprio contro gli inglesi. A livello locale, il Rijeka di Matjaž Kek dà il via ufficiale ai preparativi per la nuova stagione. Per l'occasione i fiumani hanno annunciato il primo allenamento, che si terrà alle 17.30 a Rujevica. Al via anche la campagna abbonamenti per la stagione 2026-27.
1: Che tempo fa?
0: Pomeriggio quarnerino all'insegna di un completo rasserenamento, soleggiamento diffuso, caldo e afa accentuati, moderati venti dai quadranti nord-orientali e temperature massime fino a 28 gradi. Alle 15 a Fiume rilevati 27 gradi, umidità relativa al 50% con alta pressione atmosferica. Il bollettino di domani conferma condizioni serene e soleggiate, con rischio di qualche piovasco locale solo nell'area del Gorski Kotar e nell'entroterra istriano. Venti deboli di direzione variabile, mare calmo o poco mosso, massime nel Quarnero e in Istria tra 26 e 29 gradi, in Gorski Kotar tra 24 e 28 gradi. E con il meteo è tutto anche per oggi. Chiudiamo l'odierna edizione del GR realizzata in regia da Luzia Fanton. Grazie del cortese ascolto e buona giornata insieme a Radio Fiume.